0: Silenzio, si gira! Silenzio!
1: Camera.
2: Motore.
0: Motore. Partite.
2: Attacco.

Il sorpasso, i mostri, le bambole e la telefonata, i complessi, una giornata decisiva, l'ombrellone, i nostri mariti, straziami ma di baci saziami, vedo nudo, noi donne siamo fatte così, in nome del popolo italiano, mordi e fuggi, sesso matto, profumo di donna, telefoni bianchi, anima persa, la stanza del vescovo.